Sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da sare re ga ga ba ba da da